0: Sonne, Salzburg. Das ist Summer in the City von der Radiofabrik Salzburg.
1: Musto Serena. Avvio l'itinerario verso pizzeria Corte Maggiore Ristorante. Vai verso sud-est su via Umberto Nobile, quindi gira a destra su via Ferrari.